0: viene fra Carly. Marco Di Guardi.
1: A live commentary, yeah.
0: Fa loro per vera vera.
1: Mammi tu tucchi dede. Hello?
0: Hello?
1: Yes.
0: A Pasquale arriva. E poi non è tutto arrivo anche.
1: Buoni.
0: Ma non è tutto in bagno, ma non è il bagno. Anche il cellulare era Isaac.
1: Yes.
0: Anche il credo era Will. Ma poi io.
1: Poi. A ti chiedi.
0: Ma non come, quanto tu vieni mai?
1: Alla gira.
0: Ah,
1: apoio. Hello.
0: Hello?
1: Ah,
2: portami a votare, guarda.
1: A ti abba.